we no e di ama e ye political arena crew no. There's a net midweek. Oma be fana oma digest issues ni na di ama ye. Eti da sebre wapa mi chowe we di ama akola kitwe bi onye na di na.